0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco nezzolingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ridite,
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo, e tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

0: cosa s'è d'opporsi?
1: Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese dal trapito.

stanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo

0: incerto sposo. A te saprei saltare.
1: La tomba, la tomba, a me soppresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguia.
1: Oh, io tremo.
0: Al precipizio.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano